e la stella, c'è, c'è, c'è una bimba, c'è, c'è, c'è. Voi state a cu, c'è, c'è, c'è. Nell'astronave che s'avanza.

cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui.